che farai nei miei confronti? Asciugherò i tuoi pianti, proteggerò i tuoi sogni.